0: Tololo. Beautiful music, right? I know.
1: Melodia la pite unte di ho. Teleta miropa.
0: Yes.
1: Kapite nte ho. Pololo ya la pite unte di ho. Tololo.
2: Aye.
1: Tololo.

0: Bella, Caruta, Caruta, sei che ne c'è? Corredite, corredite che c'è a farlo. Che le metta a un, che le metta a un. Vuole di dinte, vuole di dinte a coi e metta a un. Che non è male me, Kiwi!
1: Proudly Northwest, proudly UFM, in tune.

0: go tso signature Mr. Letsapa say mona tsho go re di tse mona ya fisa di pikara ngwana papa mona di a boa ya no go re di tse le tona la ka mona tsho gore ke bo ripe mona tse ke nkhapile ke go no tswa bane a re ke tse ke tsa jilele la rona lele ya di a le pante ngwana papa bane ke re ne go re tse re ga ke tsa ma mona tsho be lo re ke tswile ke the greater rabokala branch la rento pirate le bakani ya la rabokala monna modimo
1: re motlotlo ka northwest ufl.

e bua le Morena Matsena wa di Ronzo o chesa njenge pele pele tsiki simola go a tshwara nyara bo Mr. Pilato Ego Slim Flow bana le tebogo Jima Shego salatsa bo fashion e mara o itse Jekonka Focalistic le maphorisa